0: sari si jing la zi dam la somo chi ki ta sen chi si sa ke la nyam nor ar chu cha ma ta nang ta la
1: no kinang ye di si chi ti na sung ye che ti ju be si chi tun zam ge si chi ne tong bu ni le me la kinang ge chi na song
0: la ke la la che la che ji ring pa ji shu ye chung ma tsa su ra ji la ki
1: le se no la a
0: 那是你讲完了。
1: No, Sijin la to Sibi, Sunshi, Di Chai in an answer central. Sagini in Bichola, Kong and Sina, Sunshi Dina, Sunam Digila, Lina Matisala. Twinsamki, Siti in Lily Tumbini, Mela, Tini, Tommy Dingo, Lepti, Yang Yanchu, Tini Kita, and I, Zidon Chenda, Yis, the Shallop.

0: rizhe yazhe chudi li, gyu du senpa sulu yi, yi du cha jan chulu yi.
1: Rizhe yazhe chudi li, ga du se se nye di yi, gom du se chi du zi yi.
0: Rizhe yazhe chudi li, chi la du du tabu yi, nang la du du dimbu yi.
1: Rizhe yazhe chudi li, ki la chu yi jimba ta, yi ge tangwa jimba rime.
0: Rizhe yazhe chudi li.

0: Tumbela di shaja, gangi na la luye, alaho, gam la goja jide, yes. Gam la goja demi, dimi lo la daye, alaho, dimi lo la daye, yes. Shivela.
1: Tara rin lang kirang ge song xie di cha ga xie na song.
0: Na ta zhen na ge la.
1: No la, an xie bang zhan man no jie jie da wa zhi xi lan lian xian na ro na cha ga xie ba le ri. Nem tu gu ne xie bang zhan gu jie pu gu yu zan xie bang zhan ding ji man no na ro na xiu wen yin la.
0: Le zhe ge la ta zhen na la.
1: Le zhe, no la, an san ju zhu yong bei min di xiu yin xi dian jia wo la.
0: Le zhe ge la xiu dian jia wo.
1: No. Chachi shubhe chachun li naa ki sun shen ka thangbo di yinbi na bianma di chin la ge li nam bie sun shen chongbun la ki nam sa shib di yin anan chui sen cho le san ya shun yubi jishnob la kone sun shen di chak shen na song tun tsam ki shi chi yinbi na chongbun la ki shib cha gam gui na la lo yu gam la guan cha gyab yu di mi lo la da yu siri xa la